0: chiamo McLaren.
1: Cosa voleva me ne siamo ora?
0: Quando ti si pilla per stare meglio che ci sta.
1: Siamo.
0: Canzampi, io chiamo McLaren.
1: Aprendo
0: sperti dei aia,
1: ben
0: tu, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che non è più, che

Ma io faccio mezzo mandare, non so se non c'è cosa, non so se io non terreno, so se non c'è cosa, non so se io non terreno, so se non c'è cosa, non so se io non terreno, so se non c'è cosa, non so se io non terreno.

te bevore. Kuvarice manje zbori, da ti ručak ne zagori, don't happy.

Marocco. Marocco. Marocco. Zemlja obećana. Marocco. Marocco. Marocco. A ono kar deljevo.